thata le lodi ha ga ro o fa tse ma ho go re go nwa die tsara u bile lwa ngwa ho la malingwana le jwa le di fa tse ma e ma me ho nya ma ria bu di a dielo i tsile di ya o thabela mo ga ga ba ni di so di le ho thata o bana ba di bini i tsile di so di le ho thata ma di ba ho phile a matala talana bolele le ne le ho tsa ba jwa ma ri beng jwa le di se di mphofa mo ga o tsena dinana.